0: Shalom, saya Feavi. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: Zona 90.